Fatemi Dio, quale fallo tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiro.

0: Elisabetta, a tuo pie morir io mo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il per.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte